Ma scusa! Se per tutta la sera me ne dici di cotte e di crude... No! Adesso basta!